Di da ba sian ni kwen ba kwa ki twin se kwen ban de di che twa. A yin di fei ma fei sa kwen ban de dok ta ma lin ka ko di. Ra le bo. An cha yin di 5 minutes through 4 was it on va to go zan din kan him to the gezi. Ra le bo. Thank you.